Dante al suo fedel frate. Io muoio avvelenato, salva da egual periglio nigna il mio dolce figlio, che mi vendichi un giorno. Assur fu il traditore, la mia perfida sposa.